infinito che ci flette. 7-1-7. Non è una mia conversione religiosa, ma una conversione 7-1-7. Chi può amministrare i misteri divini? Nessuno. Tantomeno l'autore di 1 Corinzi 4-1. Sia perché l'infinito non è contabile, sia perché la realtà ha una forza di gravità insopportabile. E chi vorrà disvelare l'universo intero dovrà sprofondare in

3, 1. Cifre emananti un profumo, ma prodotto nel futuro. 4, 9, 15, 15. Parla come 4, 9, 15, 18. È un uso profetico e comico. In realtà i numeri servono per un fine geometrico e architettonico. Ma voi volete unirvi in un loce, andare oltre le rocce e controllare persino nubi, fulmine e piogge. Ma la loggia così si distorce. Noi non siamo fratelli solo tra iniziati, dovremmo unirci ad altri e dargli voce. Per questo in senso pagano ieri erano logge liturgiche, oggi non hanno più cantieri ma derive taumaturgiche. Per questo

conosciamo 1-7-4-7-1-4-21. Io ammetto di non conoscere l'universale architetto, e in questa loggia quindi sono l'unico membro retto, eretto come Yakin Boaz nel tempio di Salomone. Io uccisi Rama Beef, per questo Orwell è il mio nome.

I still have my mind.

Giove. Giove è il quinto pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole e il più grande di tutto il Sistema Planetario. La sua massa corrisponde a 2,5 volte la somma di quelle di tutti gli altri pianeti messi insieme. È un gigante gassoso. Sarebbero necessarie 11 terre messe in fila per eguagliare l'equatore di Giove. Giove ha una composizione simile a quella del Sole. È costituito principalmente da idrogeno ed elio con piccole quantità di altri composti, quali ammoniaca, metano ed acqua. Si ritiene che il pianeta possegga una struttura pluristratificata, con un nucleo solido, presumibilmente di natura rocciosa e costituito da carbonio e silicati di ferro, sopra il quale gravano un mantello di idrogeno metallico ed una vasta copertura atmosferica che esercitano su di esso altissime pressioni. L'atmosfera esterna è caratterizzata da numerose bande e zone di tonalità variabili dal color crema al marrone, con venti fino a 400 km all'ora, costellate da formazioni cicloniche ed anticicloniche, tra le quali spicca la grande macchia rossa. La rapida rotazione del pianeta pari a circa 10 ore gli conferisce l'aspetto di uno sferoide schiacciato ai poli e genera un intenso campo magnetico che dà origine ad un'estesa magnetosfera. Thank you.

Tower, Tower, Tower, Tower.

0: Alessandro, puoi abbassare con la tua musica infernale?
1: Genitrice! Credo di non poter soddisfare il tuo desiderio! Non penso si siano verificati gli estremi secondo i quali io debba condiscendere alla tua richiesta! In modo di credo legge vigore dal 27 marzo 1978! Non togliamo video per poter denunciare l'individuo per il suo pubblica quiete e di 60 decibel nel luogo di ascolto!

my castle.

evasione, ricerca di sostanze illegali, ciò che bravano, ma la droga non è una valida alternativa! Le droghe leggere sono parimenti dannose di quelle pesanti! L'hashish fa sempre male anche allo stomaco! Sono causa di elevata dipendenza non iniziale! Il tuo cervello ne uscirà gravemente danneggiato!

Finesse.

Amica società per persone sole, infrarobotica, auto erotica o come dir si vuole, guarderemo la nostra morte ad alta definizione, ma la morte rimarrà al di là di ogni definizione.

Stop!

Lezione quinta. Grani di spazio. Nonostante oscurità, ineleganze e questioni ancora aperte, le teorie fisiche che ho raccontato descrivono il mondo meglio di quanto sia mai avvenuto in passato. Dovremmo dunque essere abbastanza contenti, ma non lo siamo. C'è una situazione paradossale al centro della nostra conoscenza del mondo fisico. Il Novecento ci ha lasciato le due gemme di cui ho parlato, la relatività generale e la meccanica quantistica. Sulla prima sono cresciute la cosmologia, l'astrofisica, lo studio delle onde gravitazionali, dei buchi neri e molto altro. La seconda è diventata la base della fisica atomica, della fisica nucleare, della fisica delle particelle elementari, della fisica della materia condensata e molto altro. Due teorie prodighe di doni e fondamentali per la tecnologia odierna che hanno cambiato il nostro modo di vivere. Eppure, le due teorie non possono essere entrambe giuste, almeno nella loro forma attuale, perché si contraddicono l'un l'altra. Uno studente universitario che assista alle lezioni di relatività generale il mattino e a quelle di meccanica quantistica il pomeriggio non può che concludere che i professori sono citrulli oppure hanno dimenticato di parlarsi da un secolo. Gli stanno insegnando due immagini del mondo in completa contraddizione. La mattina, il mondo è uno spazio curvo dove tutto è continuo. Il pomeriggio, il mondo è uno spazio piatto dove saltano quanti di energia. Il paradosso è che entrambe le teorie funzionano terribilmente bene. La natura si sta comportando con noi come quell'anziano rabbino da cui erano andati due uomini per dirimere una contesa. Ascoltato il primo, il rabbino dice: «Hai ragione». Il secondo insiste per essere ascoltato, il rabbino lo ascolta e gli dice: «Hai ragione anche tu». Allora la moglie del rabbino, che orecchiava da un'altra stanza, urla: «Ma non possono avere ragione entrambi!» Il rabbino ci pensa, annuisce e conclude: «Anche tu hai ragione». Un gruppo di fisici teorici, sparsi per i cinque continenti, sta laboriosamente cercando di dirimere la questione. Il campo di studio si chiama gravità quantistica. L'obiettivo è trovare una teoria, cioè un insieme di equazioni, ma soprattutto una coerente visione del mondo, in cui la schizofrenia si è risolta. Non è la prima volta che la fisica si trova davanti a due teorie di grande successo apparentemente contraddittorie. Lo sforzo di sintesi è stato spesso premiato in passato con grandi passi avanti nella comprensione del mondo. Newton, per esempio, ha trovato la gravitazione universale combinando le parabole di Galileo con le ellissi di Keplero. Maxwell ha trovato l'equazione dell'elettromagnetismo combinando le teorie elettriche e magnetica. Einstein ha trovato la relatività per risolvere un apparente conflitto fra elettromagnetismo e meccanica. Un fisico, quindi, è felice quando trova un conflitto di questo tipo fra teorie di successo. È una straordinaria opportunità. Possiamo costruire una struttura concettuale per pensare il mondo che sia compatibile con quello che abbiamo scoperto sul mondo con entrambe le teorie? Qui, sul fronte, oltre i bordi del sapere attuale, la scienza diventa ancora più bella. Nella fucina incandescente delle idee che nascono, delle intuizioni, dei tentativi, delle strade intraprese e poi abbandonate, degli entusiasmi, nello sforzo di immaginare quello che ancora non è stato immaginato. 20 anni fa la nebbia era fitta. Oggi esistono piste che hanno suscitato entusiasmo e ottimismo. Ne esiste più di una, quindi non si può dire che il problema sia risolto. La molteplicità genera dissensi, ma il dibattito è sano. Fino a che la nebbia non sia sparita, è bene che esistano critica e opinioni opposte. La principale direzione di ricerca centrata sul tentativo di risolvere il problema è la gravità quantistica a loop, sviluppata in diversi paesi del mondo da una folta pattuglia di ricercatori, fra cui eccellono molti bravissimi giovani italiani, tutti in università straniere. La gravità quantistica a loop è un tentativo di combinare relatività generale e meccanica quantistica, tentativo cauto perché non utilizza altre ipotesi se non quelle di queste due stesse teorie, opportunamente riscritte per renderle compatibili. Ma le sue conseguenze sono radicali, una ulteriore modifica profonda della struttura della realtà. L'idea è semplice. La relatività generale ci ha insegnato che lo spazio non è una scatola inerte, bensì qualcosa di dinamico,
una specie di immenso mollusco mobile in cui siamo immersi, che si può comprimere e storcere. La meccanica quantistica, d'altra parte, ci insegna che ogni campo di tal sorta è fatto di quanti, ha una struttura fine granulare. Ne segue che lo spazio fisico, anch'esso, è fatto di quanti. La predizione centrale della teoria di loop è quindi che lo spazio non sia continuo, non sia divisibile all'infinito, ma sia formato da grani, cioè da atomi di spazio. Questi sono minuscolissimi, 1 miliardo di miliardi di volte più piccoli del più piccolo dei nuclei atomici. La teoria descrive in forma matematica questi atomi di spazio e le equazioni che determinano il loro evolversi. Si chiamano loop, cioè anelli, perché ciascuno di essi non è isolato, ma è inanellato con altri simili, formando una rete di relazioni che tesse la trama dello spazio. Dove sono questi quanti di spazio? Da nessuna parte. Non sono in uno spazio, perché sono essi stessi lo spazio. Lo spazio è creato dall'interagire di quanti individuali di gravità. Ancora una volta, il mondo sembra essere relazione prima che oggetti. Ma è la seconda conseguenza della teoria ad essere la più estrema. Come sparisce l'idea dello spazio continuo che contiene le cose, così sparisce anche l'idea di un tempo elementare e primitivo che scorra indipendentemente dalle cose. Le equazioni che descrivono grani di spazio e materia non contengono più la variabile tempo. Questo non significa che tutto sia immobile e non esista il cambiamento. Al contrario, significa che il cambiamento è ubiquo, ma i processi elementari non possono essere ordinati in una comune successione di istanti. Alla piccolissima scala dei quanti di spazio, la danza della natura non si svolge al ritmo del bastone di un singolo direttore d'orchestra, di un singolo tempo. Ogni processo danza indipendentemente con i vicini, seguendo un ritmo proprio. Lo scorrere del tempo è interno al mondo, nasce nel mondo stesso, dalle relazioni fra eventi quantistici che sono il mondo e sono essi stessi la sorgente del tempo. Il mondo descritto dalla teoria si allontana ulteriormente da quello che ci è familiare. Non c'è più lo spazio che contiene il mondo e non c'è più il tempo lungo il quale avvengono gli eventi. Ci sono solo processi elementari dove quanti di spazio e materia interagiscono tra loro in continuazione. L'illusione dello spazio e del tempo continui attorno a noi è la visione sfocata di questo fitto pullulare di processi elementari. Così come un quieto e trasparente lago alpino è in realtà formato da una danza veloce di miriadi di minuscole molecole di acqua. Possiamo verificare questa teoria con gli esperimenti? Ci stiamo pensando e stiamo provando, ma ancora non esistono verifiche sperimentali. Però esistono diverse idee. Una di queste consiste nello studiare i buchi neri. Nel cielo oggi vediamo i buchi neri formati dalle stelle che sono collassate. La materia di queste stelle è precipitata all'interno, schiacciata dal suo stesso peso, sparita alla nostra vista. Ma dove è finita? Se la teoria della gravità quantistica a loop è corretta, la materia non può davvero essere collassata in un punto infinitesimo, perché non esistono punti infinitesimi, esistono solo regioni finite di spazio. Crollando sotto il proprio peso, la materia deve essere diventata sempre più densa fino a che la meccanica quantistica non deve avere generato una pressione contraria capace di controbilanciare il peso. Questo ipotetico stato finale della vita di una stella, dove la pressione generata dalle fluttuazioni quantistiche dello spazio bilancia il peso della materia, è quello che si chiama una stella di Planck. Se il Sole, quando smette di bruciare, dovesse formare un buco nero, questo avrebbe le dimensioni di circa 1,5 km. All'interno, l'intera materia del Sole continuerebbe a sprofondare fino a diventare una stella di Planck. La sua dimensione sarebbe allora simile a quella di un atomo, l'intera materia del Sole concentrata nello spazio di un atomo. Questo stato estremo della materia dovrebbe costituire una stella di Planck. Una stella di Planck non è stabile. Una volta compressa al massimo, rimbalza e comincia a riespandersi. Questo porta alla esplosione del buco nero. Il processo visto da un ipotetico osservatore
che siede all'interno del buco nero sulla stella di Planck è rapidissimo, un rimbalzo. Ma il tempo non passa alla stessa velocità per lui e per chi stia all'esterno del buco nero, per lo stesso motivo per cui in montagna il tempo passa più veloce che al mare. Solo che qui la differenza di passaggio del tempo è enorme, a causa delle condizioni estreme. E quello che per l'osservatore sulla stella è un breve rimbalzo, visto dal di fuori appare con un tempo lunghissimo. Per questo vediamo buchi neri restare simili a se stessi per tempi lunghissimi. Un buco nero è, forse, una stella che rimbalza vista in estremo rallentatore. Ora è possibile che nella fornace dei primi istanti dell'universo si siano formati buchi neri e alcuni di questi stiano esplodendo ora. Se così fosse, potremmo forse osservare i segnali che emettono esplodendo sotto forma di raggi cosmici di alta energia che arrivano dal cielo e quindi osservare e misurare un effetto diretto di un fenomeno di gravità quantistica. L'idea è coraggiosa e potrebbe non funzionare, per esempio perché nell'universo primordiale potrebbero non essersi formati abbastanza buchi neri per poterne vedere qualcuno esplodere ora. Ma la ricerca dei segnali è cominciata, staremo a vedere. Un'altra delle conseguenze della teoria, e una delle più spettacolari, riguarda l'inizio dell'universo. Noi sappiamo ricostruire la storia del nostro mondo fino a un periodo iniziale in cui era piccolissimo, ma prima? Bene, le equazioni dei loop ci permettono di ricostruire la storia dell'universo ancora più all'indietro. Quello che troviamo è che, quando l'universo è estremamente compresso, la teoria quantistica genera una forza repulsiva con il risultato che il Big Bang, la grande esplosione, potrebbe essere stato in realtà un Big Bounce, un grande rimbalzo. Il nostro mondo potrebbe essere nato da un universo precedente che stava contraendosi sotto il proprio peso, fino a schiacciarsi in uno spazio piccolissimo per poi rimbalzare e ricominciare a espandersi, diventando l'universo in espansione che osserviamo intorno a noi. Il momento del rimbalzo, quando l'universo è compresso in un goccetto di noce, è il vero reame della gravità quantistica. Spazio e tempo sono del tutto scomparsi e il mondo è dissolto in una pullulante nuvola di probabilità, che le equazioni riescono tuttavia ancora a descrivere. Il nostro universo può essere nato dal rimbalzo di una fase precedente, passando attraverso una fase intermedia senza spazio e senza tempo. La fisica apre la finestra per guardare lontano. Quello che vediamo non fa che stupirci. Ci rendiamo conto che siamo pieni di pregiudizi e la nostra immagine intuitiva del mondo è parziale, parrocchiale, inadeguata. Il mondo continua a cambiare sotto i nostri occhi man mano che lo vediamo meglio. La Terra non è piatta, non è ferma. Se proviamo a mettere insieme quanto abbiamo imparato sul mondo fisico nel Novecento, gli indizi puntano a qualche cosa di profondamente diverso dalle nostre idee istintive su materia, spazio e tempo. La gravità quantistica a loop è un tentativo di decifrare questi indizi e guardare un po' più lontano.

Assiovelo, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove, Assiove,

train.

0: investigator.
1: Denominize. Investigate.

Therapy Sessions Part 4, powered by

0: Cassiopea. Cassiopea è una costellazione settentrionale, raffigurante Cassiopea, la leggendaria regina di Etiopia. Di facile riconoscimento grazie alla sua figura a zigzag, è caratteristica specialmente delle notti stellate autunnali, sebbene dall'emisfero nord sia ben osservabile per quasi tutto l'anno. È attraversata dalla Via Lattea ed è quindi molto ricca di ammassi stellari e fitti campi stellari.
1: I know you can feel the magic, baby! Turn motherfucking lights down! Let's go, what up?
2: What up, homie?
1: I mean, it's what you expected, ain't it?

temo più della morte, il generatore automatico di domande comuni che mi usano alcuni. Mi chiedono quale è il messaggio finale, il nucleo centrale dei concetti che tu vuoi passare, e vuoi che risponda ad una domanda da tema di terza della tua maestra, dove ogni risposta è giusta e sbagliata. Rispondo cassata, granita, merenda. Fai un'altra domanda, che a questa rispondono già dei pezzi che scrivo. Perché così schivo? Perché tu rispondi evasivo? Sei tu che domandi impreciso ed è difficile starti vicino. Ed io non accetto domande che non ti coinvolgono impersonali. Non stiamo facendo concorsi statali. Non voglio domande che imboccano già le risposte come fanno i giornali. Non ti sembra altezzoso volere domande? Non sono altezzoso, solo mi aspetto troppo dall'essere umano. Però non funziona e l'aspettativa mi cade di dosso per i troppi attrezzi che porto, e per aprire la porta uso un ginocchio, mi cadono il secchio, l'avvitatore, un bastone di leccio. Perché non rispondi diretto? Usi metafore, non ti comprendo. La metafora è il modo diretto per darti un'immagine uguale a quello che vedo, l'odore che sento. Sei un generatore automatico, ma percepisco l'intento di giungere al punto in colui che t'ha scritto. Perché tu credi che dietro all'istinto ci sia complottismo? E uffa, non sembri un programma, sembri una mamma che non sopporta quando suo figlio torna da scuola e sbatte la porta. E allora lei urla, senza capire che deve capire che la lontananza fa parte di fisiologie. Poi tu glielo spieghi, lei dice ho capito, ma urla lo stesso, diventa suo figlio ed io sono stanco di dirlo. E allora rispondi, come ti senti ad essere padre? Rispondo, mi sento nella stessa maniera che a essere figlio. Mi sento normale, poi bene, poi male. Un giorno qualsiasi che non esiste, mi chiedo più spesso, mio figlio come si sente? Smantello dei transfer, gli racconto le storie di Batman ed Alfred. E quindi è questo l'amore per te? Non dire parole robot che non conosci. Ci sono parole che per arrivarci ti tocca buttare via le parole. Ci sono le cose. E allora dei baci, cosa mi dici? Com'è stato il tuo primo? Un freddo gennaio, un continuo chiedersi sta succedendo. Due lingue si toccano e rimane freddo. E non era niente, solo simbolico. E non era niente, io mi emozionavo a vederla spuntare nel corridoio. Non era un contatto, ma una presenza era. Cercarla e trovarla, la gamma di sensazioni è molto più vasta della tendenza di una risposta ad una domanda. E questa leggenda del primo bacio importante asfalta qualsiasi altra esperienza. E questo spostamento di importanza è stato difficilissimo da capire. Ci sono voluti anni di revisione dei ricordi e metabolismo del sentire il passato. Di fronte a queste stratificazioni, le tue domande sono fiammiferi che cercano di dar fuoco alla roccia, robot ha scritto male. Test di Turing fallito.

discriminata, classe sociale sfruttata, sottopagata e tassata, lavori di minori, miniere, popolazione sterminata, colonia desertificata, vittime cadute da una rupe, bevute di cicute, proiettili nelle mucche, sedute elettriche, arance meccaniche con i cine e

Cassiopea. Cassiopea è una costellazione settentrionale, raffigurante Cassiopea, la leggendaria regina di Etiopia. Di facile riconoscimento grazie alla sua figura a W, è caratteristica specialmente delle notti stellate autunnali, sebbene dall'emisfero nord sia ben osservabile per quasi tutto l'anno. È attraversata dalla Via Lattea ed è quindi molto ricca di ammassi stellari e fitti campi stellari.

Dios, Jehová, Yabaka, Yopi, Rastrion, Luke, Sadia, Yabok.

Sagittario. Il Sagittario è una costellazione dello zodiaco, comunemente raffigurato come un centauro tendente un arco. Si trova tra lo Scorpione ad ovest e il Capricorno ad est e contiene al suo interno il centro galattico. La costellazione è facilmente riconoscibile grazie ad un asterismo noto come la Teiera. Le stelle Caos Media, Caos Australis, Ascella e Fi Sagittarii formano il corpo della Teiera, Caos Borealis è il coperchio, Alnasl è il beccuccio, e Nunchi e Tau Sagittarii sono il manico.

Gruppo 17 ai telescopi seguire la luce rossa.

light the candle?

0: Cefeo. Cefeo è una costellazione settentrionale raffigurante Cefeo, leggendario re dell'Etiopia, marito di Cassiopea e padre di Andromeda. La costellazione giace sulla Via Lattea e contiene alcuni oggetti famosi presso la comunità astronomica, come la stella variabile Delta Cefei, prototipo della classe delle variabili Cefei di classiche. E Mu Cefei, la stella granata, una delle stelle più grandi conosciute.
1: Opus, opus.

Plus,

nights, night, nights when the night is on.

Lancia, Liptus, mangia cactus, torna gioia Tauro, Rambo, dalla 18 alla Kino Lauro, cosa vuol dire parole, parole, parole, non impara a parlare, si vive nel pozzo, starmi sul cazzo da solo, antipatico, si allunga come le ombre al tramonto, la prospettiva automatica di sistema, nella larga scala digitale invasiva, perché ti tocchi il neo quando mi parli, perché ti tocchi il brufolo quando mi parli, mentre mangi passi la mano nei capelli, perché ti tocchi i coglioni quando mi parli, perché mi tocchi quando mi parli, stammi lontano non toccarmi, stammi lontano non toccarmi. Stammi lontano, non toccarmi, stammi lontano, non toccarmi, stammi lontano.

Lira. La costellazione della Lira è individuabile con estrema facilità, grazie alla sua stella principale, Vega, che costituisce il vertice occidentale più luminoso del noto asterismo del triangolo estivo. Ad est della Lira corre la scia luminosa della Via Lattea, molto ben evidente in questo tratto. Circa 14.000 anni fa in direzione della Lira si trovava il polo nord celeste. La stella polare dell'epoca era Vega, che si trovava a pochi gradi dal polo, e l'intera costellazione era circumpolare da quasi tutto l'emisfero nord. Fra 12.000 anni l'asse di rotazione terrestre punterà nuovamente nella sua direzione.